Buona fortuna a te, povero cuore vinto, che nella vita ne hai preso di freddo e quante volte hai pianto. Buona fortuna a te, zattera in mezzo al mare, che hai perso tutto, ma ti è rimasta la voglia di cantare. Buona fortuna a te, e alle tue morbide piume, di uccello

finestra di una casa, guardare fuori il tempo di venire. Lo sai che non è più la stessa vita, giocare a carte è il vecchio solitario.